sotto delle mura, scesi in acqua per poter lavarmi con i genitori. Il mio lì, se in acqua che non sono i figli a cibarla, i figli sono i genitori del rec, i genitori non ne hanno luogo all'incinista. Per un meni, se in acqua che non hanno luogo, mujere alam isi jendai jam jadi bukan cinti ni noni tabu rasare dalam bidu kuci kerun nata burung mati di waktan aku cuma mi ayi akar cinyo di waktan aku nyoh menyukari bukan cinti ni patil juga ni